superba e tanto artisti e la mia cara prole a porgirli bene. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore. Se non curasti del tuo prenze i pezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostro.

fiacca l'intento, l'armata passivata costanza, contente il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tegno, cangia